0: fatte dolce nocchio amara, munta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son di frutta ciascun uomo, se più meglio maturato, io che

Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a sanzionare qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramera. Ciucciui, va a tenna, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo coscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro, onficienza, e pa' abbonarmi a una crescenza, carino vi che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passata c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate Canardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, voglio!